poi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, portate un avvenir migliore.